0: Radio 101.5. Mix.
1: Sai che non... la strano, diciamo. Posso mi sono di una maniera che ne mi piace. Che ricorda sempre.